0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Son 50.
2: Son 50.
1: 50 minutos de música sin parar.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: In todas partes. Ponte. Exa FM 93.3.